nuovo come un giorno che non c'era, come la sera quando arriva già. La la la la la la la la. Nuovo come nuova la stagione.